0: Estamos en tendencia. Hashtag en todas partes. Ponte Exa FM 100.3 613.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: ¿qué tipo tengo?
1: Somos pura vitamina.
2: En todas partes.
1: Ponte. Ponte. Exa FM.
3: 100.3.
4: 523.
5: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.